inamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to kasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo